0: 恁有话题。恁有话题，你信呀？你懂我没？你不懂我没？
1: Neni wade mia senya mia donu me mia planu le me amevevo deke mile wetrogwa me nam don kando jibe boko dog bene mio pata le fisi afike mile mile do toma ame kole du takin kin chami ho mia big be dona me oso radio canal fm di le neni wede be ona wetro ya to ame